Scusi, signora, mi sono permessa di fermarla perché le stavo ammirando da lontano già da un bel po'. E volevo soltanto dire che lei è di uno chic pazzesco. E poi, in realtà, volevo dire anche un'altra cosa. Sa che un giorno vorrei essere...

0: To jest Radio Monocle.
1: This is Monocle Radio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.